0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Quando un evento fa la storia.
0: Benvenuti, cari ascoltatori. Oggi cerchiamo di rispondere a una delle grandi domande della storia. E se fosse andata diversamente? Se un autista non avesse imboccato la strada sbagliata? Se un'auto non si fosse fermata? In che mondo vivremmo oggi? La data è il 28 giugno 1914. Nella strada assoluta di Sarajevo, l'auto decappotabile dell'erede al trono austro-ungarico Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofie avanza lentamente tra la folla. Non si tratta soltanto di una vista diplomatica, ma di una dimostrazione di forza di un impero in crisi. Tuttavia, la città è in fermento. In realtà, quella mattina tutto era andato storto. Una bomba era stata lanciata contro il convoglio, ma senza successo. L'erede al trono aveva deciso di cambiare percorso per visitare i feriti, ma nessuno aveva comunicato la nuova rotta all'autista, Leopold Loschka. L'autista imbocca una strada sbagliata. In quei pochi secondi necessari per accorgersi dell'errore ed al tentare la retromarcia si prepara la coincidenza più letale della storia. Gavrilo Princip, uno studente nazionalista serbo di 19 anni, si fa strada tra la folla, estrae la pistola dalla tasca e spara due colpi. Con quell'attentato non uccide soltanto l'erede al trono dell'impero austro-ungarico e sua moglie. Colpisce l'intero sistema politico dal XIX secolo, decretando la fine del vecchio mondo.

I libri di storia considerano questo attentato come il pretesto della Prima Guerra Mondiale. Infatti, la vera causa della catastrofe va ricercata nei 37 giorni di fallimenti diplomatici che seguirono l'attentato, ovvero nella crisi di luglio. Diamo un'occhiata insieme a questo calendario sanguinoso che si è sviluppato dopo l'attentato. 23 luglio. L'Austria-Ungheria ha presentato alla Serbia un duro ultimatum di 10 punti che negava i suoi diritti di sovranità. La Serbia, pur accettando 9 punti, ha respinto quello relativo alla condizione delle indagini da parte di funzionari austriaci. 28 luglio. Esattamente un mese dopo l'attentato, giunse la prima dichiarazione ufficiale di guerra. 30 luglio. La Russia dichiarò la mobilitazione generale in nome della fratellanza slava. 1 agosto. La Germania dichiarò guerra alla Russia, offrendo un assegno in bianco al suo alleato, l'Austria. 3-4 agosto. Quando la Germania dichiarò guerra alla Francia e invase il Belgio neutrale, l'Inghilterra, in qualità di garante del Belgio, entrò nella catastrofe globale. Il complesso sistema di alleanze aveva creato un effetto domino. Una crisi locale nei Balcani aveva messo a ferro

118 ha lasciato dietro di sé una devastazione senza precedenti nella storia dell'umanità. Circa 10 milioni di soldati e 10 milioni di civili, per un totale di quasi 20 milioni di vittime. Ma non sono morti solo gli uomini, sono cadute anche imperi secolari. Quattro grandi potenze sono state cancellate dalla scena storica. L'impero tedesco ha lasciato il posto alla Repubblica di Weimar. L'Austria-Ungheria è stata completamente cancellata dalla mappa, lasciando il posto agli stati di Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e Jugoslavia. L'impero russo si trasformò nell'Unione Sovietica con la rivoluzione bolscevica. Polonia, Finlandia e stati baltici proclamarono la loro indipendenza. L'impero ottomano giunse al termine. Nel Medio Oriente, mentre in regioni come la Siria, l'Iraq e la Palestina venivano istituiti mandati britannici e francesi, nacque la Repubblica di Turchia. Anche dal punto di vista tecnologico, il mondo era cambiato. Carri armati, gas chimici, sottomarini e aerei furono utilizzati per la prima volta con tale violenza. Con il principio del diritto delle nazioni all'autodeterminazione nacquero decine di piccoli stati nazionali. Tuttavia, nonostante il cambiamento della mappa, la pace non arrivò. In particolare, il corridoio polacco e la perdita territoriale della Germania, sconfitta in guerra, alimentarono un nuovo sentimento di vendetta nel cuore dell'Europa.

0: In conclusione, cari ascoltatori, lo sparo che risuonò a Sarajevo simboleggiava la fine dal vecchio ordine mondiale basato sull'aristocrazia e l'inizio travagliato dal mondo moderno intessuto di ideologie e stati-nazione. Le dure condizioni imposte alla Germania sconfitta con il Trattato di Versailles gettarono i semi della Seconda Guerra Mondiale, che sarebbe scoppiata 21 anni dopo. In un certo senso, quei due proiettili sparati contro l'erede al trono dell'Austria-Ungheria, Francesco Ferdinando e sua moglie, avevano innescato un ciclo ininterrotto di violenza che sarebbe durato dal 1914 al 1945. Oggi, quando andiamo alle radici delle tensioni politiche che si estendono dal Medio Oriente ai Balcani, ci troviamo sempre di fronte a quell'autodisservizio che il 28 giugno 1914 imboccò quella strada sbagliata. E ci vediamo la prossima settimana per un altro evento che ha cambiato il corso della storia. A presto!
1: Quando un evento fa la storia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: La specialità di cui vogliamo parlarvi oggi somiglia un po' al döner nell'aspetto, ma in realtà è tutta un'altra cosa. Chi lo ama alla follia. Non potrebbe nemmeno immaginare una vita senza. Ne è letteralmente dipendente. Per questo nostro piatto nazionale è stata persino scritta una canzone. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi i piatti più veloci ma allo stesso tempo più deliziosi di questa terra. Oggi nel nostro menu il kokoreç. Innanzitutto vorremmo darvi informazione su cosa sia il kokoreç. Si tratta di un piatto preparato

con le viscere di bovini o ovini. In termini di sapore, si preferisce l'uso dell'intestino di agnello da latte. Naturalmente, quando si parla di intestino, molti di noi potrebbero scuocere il naso, ma non bisogna giudicare senza aver provato questo sapore, perché siamo sicuri che la vostra opinione cambierà. Tant'è che nei primi anni 2000, nell'ambito dei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, le voci secondo cui il cockroach avrebbe potuto essere vietato perché considerato una frattaglia divennero d'attualità e suscitarono grande scalpore. L'artista Mir Kelam, con una canzone scritta proprio per il cockroach, si è fatto quasi interprete dei sentimenti di tutto il popolo turco. Il ritornello della canzone recita: "Cockroach, senza di te non si può". Nel video del brano, in una Turchia ipoteticamente membro dell'Unione Europea, dove questo street food è vietato, il solista continua a consumare cockroach insieme ai suoi amici. Che la Turchia diventi o meno un membro dell'Unione Europea, per i turchi questo sapore è una parte importante e irrinunciabile della propria cultura. D'altronde, oggi il cockroach viene servito anche in paesi membri dell'Unione Europea come la Grecia e la Germania. Ebbene, come si prepara il cockroach? Dopo, le procedure di pulizia su un spiedino lungo vengono avvolti prima i munbar, poi gli intestini tenuti per molte volte. Di tanto in tanto vengono inseriti sottili strati di grasso. Gli spiedini utilizzati per il cockroach sono preparati appositamente. Vengono posizionati in orizzontale e cotti rotondo, come nel doner, dopo essere stato cotto a fuoco lento fino a quando l'esterno risulta rosolato, la carne viene tagliata, fritta ancora un po' e condita con varie spezie. Le più amate sono cumino, origano e peperoncino rosso piccante in scaglie. Un vero appassionato di cockroach lo preferisce nel panino. Proprio a questo punto inizia lo spettacolo. Per essere servito nel panino, il cockroach viene tagliato a pezzi piccolissimi dalle mani abili dello chef con l'uso di una mezzaluna. Noi guardiamo quasi ipnotizzati il movimento rapido delle lame e il suono che producono, accompagnati da profumi deliziosi. Si mangia insieme a pomodori, verdure, peperoni o scattecetti come guarnizione. Tuttavia, questo può variare da regione a regione. Non esistono informazioni precise su come, quando o da chi sia stata creata questa leggendaria prelibatezza. Oggi il cockroach, oltre che in Turchia, viene consumata anche in alcuni paesi balcanici come l'Albania e la Grecia. In greco viene chiamato kokoretsi. Secondo i linguisti, questo nome è passato al greco dal termine albanese kukurec. Si ipotizza che la parola albanese deriva a sua volta da cucuruzza, che nelle lingue slave come il serbo-croato e il russo significa pannacchiata di mais. Alla base di questa derivazione ci sembra la somiglianza visiva tra il cockroach e una pannacchiata. L'opinione comune riguardo al cockroach è che sia arrivato a Smirne dalla Grecia negli anni 70 e che da lì si sia diffuso in tutta la Turchia. È vero che in quegli anni era un sapore noto e amato a Smirne, per poi diventare un cibo di strada conosciuto a livello nazionale. Tuttavia, dalle fonti si comprende che era noto nelle terre turche già prima degli anni 70. Lo scrittore Ömer Seyfettin, scomparso nel 1920, menziona il cockroach nella sua opera intitolata Lokanta Esrar, I segreti del ristorante, ambientata nel locale.

pelle di un greco di Atene. Questo dimostra che il Cocorec era conosciuto fuori Smirne per prima degli anni 70. Ma c'è di più. Nel libro di cucina dell'epoca ottomana, Ev Kadın, la casalinga, pubblicato ad Istanbul nel 1883, compare la ricetta del cocoreç, presentata esplicitamente sotto il titolo di cocoreç. A quanto pare, non possiamo dare una risposta netta a domanda come chi, quando, dove e come, ma una cosa è certa, è deliziosa. Piatti di questo tipo sono il prodotto di una geografia condivisa e di un passato storico comune. L'importante è mantenere viva queste tradizioni culinarie. E adesso vi lasciamo con Mirkelam e il suo ritornello, Cocoreç, mai senza di te. Arrivederci e a presto.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti.

0: Menti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Quando un evento fa la storia.
0: Benvenuti, cari ascoltatori. Oggi cerchiamo di rispondere a una delle grandi domande della storia. E se fosse andata diversamente? Se un autista non avesse imboccato la strada sbagliata? Se un'auto non si fosse fermata? In che mondo vivremmo oggi? La data è il 28 giugno 1914. Nella strada assoluta di Sarajevo, l'auto decappotabile dell'erede al trono austro-ungarico Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofie avanza lentamente tra la folla. Non si tratta soltanto di una vista diplomatica, ma di una dimostrazione di forza di un impero in crisi. Tuttavia, la città è in fermento. In realtà, quella mattina tutto era andato storto. Una bomba era stata lanciata contro il convoglio, ma senza successo. L'erede al trono aveva deciso di cambiare percorso per visitare i feriti, ma nessuno aveva comunicato la nuova rotta all'autista, Leopold Loschka. L'autista imbocca una strada sbagliata. In quei pochi secondi necessari per accorgersi dell'errore ed al tentare la retromarcia, si prepara la coincidenza più letale della storia. Gavrilo Princip, uno studente nazionalista serbo di 19 anni, si fa strada tra la folla, estrae la pistola dalla tasca e spara due colpi. Con quell'attentato non uccide soltanto l'erede al trono dell'impero austro-ungarico e sua moglie. Colpisce l'intero sistema politico dal XIX secolo, decretando la fine dal vecchio mondo.

I libri di storia considerano questo attentato come il pretesto della Prima Guerra Mondiale. Infatti, la vera causa della catastrofe va ricercata nei 37 giorni di fallimenti diplomatici che seguirono l'attentato, ovvero nella crisi di luglio. Diamo un'occhiata insieme a questo calendario sanguinoso che si è sviluppato dopo l'attentato. 23 luglio. L'Austria-Ungheria ha presentato alla Serbia un duro ultimatum di 10 punti che negava i suoi diritti di sovranità. La Serbia, pur accettando 9 punti, ha respinto quello relativo alla condizione delle indagini da parte di funzionari austriaci. 28 luglio. Esattamente un mese dopo l'attentato, giunse la prima dichiarazione ufficiale di guerra. 30 luglio. La Russia dichiarò la mobilitazione generale in nome della fratellanza slava. 1 agosto, la Germania dichiarò guerra alla Russia, offrendo un assegno in bianco al suo alleato, l'Austria. 3-4 agosto, quando la Germania dichiarò guerra alla Francia e invase il Belgio neutrale, l'Inghilterra, in qualità di garante del Belgio, entrò nella catastrofe globale. Il complesso sistema di alleanze aveva creato un effetto domino. Una crisi locale nei Balcani aveva messo a ferro e fuoco il mondo intero nel giro di poche settimane.

Quella che viene chiamata la Prima Guerra Mondiale, un vero e proprio inferno durato dal 1914 al 1918, ha lasciato dietro di sé una devastazione senza precedenti nella storia dell'umanità. Circa 10 milioni di soldati e 10 milioni di civili, per un totale di quasi 20 milioni di vittime. Ma non sono morti solo gli uomini. Sono cadute anche imperi secolari. Quattro grandi potenze.

Anse sono state cancellate dalla scena storica. L'impero tedesco ha lasciato il posto alla Repubblica di Weimar. L'Austria-Ungheria è stata completamente cancellata dalla mappa, lasciando il posto agli stati di Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e Jugoslavia. L'impero russo si trasformò nell'Unione Sovietica con la rivoluzione bolscevica. Polonia, Finlandia e stati baltici proclamarono la loro indipendenza. L'impero ottomano giunse al termine. Nel Medio Oriente, mentre in regioni come la Siria, l'Iraq e la Palestina venivano istituiti mandati britannici e francesi, nacque la Repubblica di Turchia. Anche dal punto di vista tecnologico, il mondo era cambiato. Carri armati, gas chimici, sottomarini e aerei furono utilizzati per la prima volta con una tale violenza. Con il principio del diritto delle nazioni all'autodeterminazione nacquero decine di piccoli stati nazionali. Tuttavia, nonostante il cambiamento della mappa, la pace non arrivò. In particolare, il corridoio polacco e la perdita territoriale della Germania, sconfitta in guerra, alimentarono un nuovo sentimento di vendetta nel cuore dell'Europa.

0: In conclusione, cari ascoltatori, lo sparo che risuonò a Sarajevo simboleggiava la fine del vecchio ordine mondiale basato sull'aristocrazia e l'inizio travagliato del mondo moderno intessuto di ideologie e stati-nazione. Le dure condizioni imposte alla Germania sconfitta con il Trattato di Versailles gettarono i semi della Seconda Guerra Mondiale, che sarebbe scoppiata 21 anni dopo. In un certo senso, quei due proiettili sparati contro l'erede al trono dell'Austria-Ungheria, Francesco Ferdinando e sua moglie, avevano innescato un ciclo ininterrotto di violenza che sarebbe durato dal 1914 al 1945. Oggi, quando andiamo alle radici delle tensioni politiche che si estendono dal Medio Oriente ai Balcani, ci troviamo sempre di fronte a quell'auto di servizio che il 28 giugno 1914 imboccò quella strada sbagliata. E ci vediamo la prossima settimana per un altro evento che ha cambiato il corso della storia. A presto!
1: Quando un evento fa la storia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: La specialità di cui vogliamo parlarvi oggi somiglia un po' al döner nell'aspetto, ma in realtà è tutta un'altra cosa. Chi lo ama alla follia. Non potrebbe nemmeno immaginare una vita senza. Ne è letteralmente dipendente. Per questo nostro piatto nazionale è stata persino scritta una canzone. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi i piatti più veloci ma allo stesso tempo più deliziosi di questa terra. Oggi nel nostro menu il kokoreç. Innanzitutto vorremmo darvi informazione su cosa sia il kokoreç. Si tratta di un piatto preparato con le viscere di bovini o ovini. In termini di sapore si preferisce l'uso dell'intestino di agnello da latte. Naturalmente, quando si parla di intestino, molti di noi potrebbero scuocere il naso, ma non bisogna giudicare senza aver provato questo sapore, perché siamo sicuri che la

vostra opinione cambierà. Tant'è che nei primi anni 2000, nell'ambito dei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, le voci secondo cui il Kokoreç avrebbe potuto essere vietato perché considerato una frattaglia divennero d'attualità e suscitarono grande scalpore. L'artista Mirkelam, con una canzone scritta proprio per il Kokoreç, si è fatto quasi interprete dei sentimenti di tutto il popolo turco. Il ritornello della canzone recita: Kokoreç, senza di te non si può. Nel video del brano, in una Turchia ipoteticamente membro dell'Unione Europea, dove questo street food è vietato, il solista continua a consumare Kokoreç insieme ai suoi amici. Che la Turchia diventi o meno un membro dell'Unione Europea, per i turchi questo sapore è una parte importante e irrinunciabile della propria cultura. D'altronde, oggi il Kokoreç viene servito anche in paesi membri dell'Unione Europea come la Grecia e la Germania. Ebbene, come si prepara il Kokoreç? Dopo le procedure di pulizia su un spiedino lungo vengono avvolti prima i mumbar, poi gli intestini tenuti per molte volte. Di tanto in tanto vengono inseriti sottili strati di grasso. Gli spiedini utilizzati per il Kokoreç sono preparati appositamente, vengono posizionati in orizzontale e cotti rotondo, come nel doner, dopo essere stato cotto a fuoco lento fino a quando l'esterno risulta rosolato, la carne viene tagliata, fritta ancora un po' e condita con varie spezie. Le più amate

Sei Luna, noi guardiamo quasi ipnotizzati il movimento rapido delle lame e il suono che producono, accompagnati da profumi deliziosi. Si mangia insieme a pomodori, verdure, peperoni o scattaceti come guarnizione. Tuttavia, questo può variare da regione a regione. Non esistono informazioni precise su come, quando o da chi sia stata creata questa leggendaria prelibatezza. Oggi il cockroach, oltre che in Turchia, viene consumata anche in alcuni paesi balcanici come l'Albania e la Grecia. In greco viene chiamato kokoretsi. Secondo i linguisti, questo nome è passato al greco dal termine albanese kukurec. Si ipotizza che la parola albanese deriva a sua volta da cucuruzza, che nelle lingue slave come il serbo croato e il russo significa pannacchiata di mais. Alla base di questa derivazione ci sembra la somiglianza visiva tra il cocoreccio e una pannacchiaia. L'opinione comune riguardo al cockroach è che sia arrivato a Smirne dalla Grecia negli anni 70 e che da lì si sia diffuso in tutta la Turchia. È vero che in quegli anni era un sapore noto e amato a Smirne, per poi diventare un cibo di strada conosciuto a livello nazionale. Tuttavia, dalle fonti si comprende che era noto nelle terre turche già prima degli anni 70. Lo scrittore Ömer Seyfettin, scomparso nel 1920, menziona il cockroach nella sua opera intitolata Lokanta Esrar, I segreti del ristorante, ambientata nel locale di un greco di Atene. Questo dimostra che il cockroach era conosciuto fuori Smirne per prima degli anni 70. Ma c'è di più. Nel libro di cucina dell'epoca ottomana, Ev Kadın, la casalinga, pubblicato ad Istanbul nel 1883, compare la ricetta del cockroach, presentata esplicitamente sotto il titolo di cockroach. A quanto pare, non possiamo dare una risposta netta a domanda come chi, quando, dove e come, ma una cosa è certa e deliziosa, piatti di questo tipo sono il prodotto di una geografia condivisa e di un passato storico comune. L'importante è mantenere viva queste tradizioni culinarie. E adesso vi lasciamo con Mirkelam e il suo ritornello. Cocoreci, mai senza di te. Arrivederci e a presto.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!